veda go russa za faru suru suru si russa veda ga russa za faru saru saru si appressa is per ta capessa ja russa con una mossa maliziosa l'arra passa wait wait.